0: Ehi, vieni qua, bella. Siedi. Decati.
1: Uè, Brutmbe.
0: Vieni, bella, caffè. Vieni,
1: bella.
0: Siedi, decati.